0: assegno di 4.000 scudi.
1: Fatelo, zio, e sia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma
0: ed io consento, corri a prender Norina.

0: testa, il nome, ma la testa sarà vostra parente.
1: Allontana un po'.
0: Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando dite terra, quando